vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.